0: Weekend. Weekend. Na Capriso.
1: L'amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto